0: sul paradiso.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 2 e 33 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 3:02.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 3:34 minuti.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
0: Radio Mugello, 100% successi.
3: Tu, figlio di un muratore, le

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: dire no. Non dire no. Non dire no.
1: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

liquid spirit. Liquid spirit. Clap your hands now.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Sono le 5 e 31 minuti.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Non stavo pensando a quella frase di prima, dice, crescerò.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: La buona musica ha finalmente trovato

0: Sono le 6:31.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello,
4: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334-7988-000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il Comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione, favorendo la deistituzionalizzazione, la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti, per la Società della Salute Mugello, il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale, con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali, al totale rinnovo degli elementi in legno, fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio, la passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
2: Radio Mugello.
3: Radio Mugello.
4: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: sono le 8.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano auto munito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana, cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da taglia andare a 4.900 euro. Per informazioni, 392-2028-740. OS uomo qualificato, cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312, dopo le 20. Donna italiana 59enne, attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane, messaggio su WhatsApp al numero 340-0745-279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro, 392-2692-180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, automunita, 366-8762-186. Signora residente a Borgo San Lorenzo, cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Operatrice olistica, disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello, 375-5664-774, Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore e vendemmia, 333-4750-197.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.
5: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Radio Mugello.
7: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
11: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
10: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: La tua estate in Mugello, a Borgo San Lorenzo, è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
4: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
5: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
6: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
4: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
6: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
9: Radio Mugello
10: 334-7988-000. Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.
11: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sono le 8 e 59 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in Viale Mazzini 49 con il consueto orario. Per il comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Montesenario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con 4 serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21:30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19:30. 21ª edizione della Corrilago a Barberino di Mugello, con partenza e arrivo all'ex campo sportivo di Cavallina per affrontare i 12 chilometri previsti. La prova, inserita nel calendario WISP, ha raccolto un gran numero di adesioni. Vincitore assoluto è risultato Samuele Oscar Cassi, Atletica Calenzano, con il tempo di 44 minuti e 6 secondi, che ha preceduto Dave Clyde Castro e Andrea Aldrovandi. Nella gara femminile prima Giulia Delgado, Atletica San Biagio in 51 minuti e 39 secondi davanti a Damiana Lupi e Stefania Scali. La manifestazione allestita dalla SD Runners Barberino e intitolata alla memoria di Mauro Nencini era valida per il 22esimo trofeo Camangi Under 30 WISP.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
4: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
3: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Fretta!
1: Radio Mugello.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Il centro fisioterapia e riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, una manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Sono le 9 e 59 minuti.
6: Radio Mugello Notizie.
4: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2 milioni e 300 mila euro, di cui circa 1 milione e 200 mila euro relativi a interventi programmati e 1 milione e 100 mila euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente testura in località La Ruzza nel comune di Barberino. La rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Saginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero a Sieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi STIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
7: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
6: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
8: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Facciamo eco. Un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente a cura di Cristina Franzoni.
10: Eccoci qui, buongiorno, una nuova puntata di Facciamo Eco qui sulle frequenze di Radio Mugello. Sono io, Maria Cristina, a accompagnarvi in questa lettura di tematiche, in questa puntata in modo particolare legate al tema dell'autismo e dell'insegnamento all'aperto che già abbiamo iniziato a trattare nella puntata precedente. In questa andiamo ad affrontare in modo più dettagliato cosa significa questo processo di apprendimento che tutti stiamo facendo su come apprendere all'aperto quando ci sono delle difficoltà neurologiche.
11: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
12: There's no start to this story and I can see no end. Two young men hearing voices whisper in the wind. I woke up made of marble, a shepherd boy in shock. Michelangelo released me from a single block. I'm David the giant killer with heart-shaped eyes.

Abbiamo dunque visto nella puntata precedente che esiste una realtà che si chiama Nearete, che consente a vari professionisti di confrontarsi su queste tematiche legate alle nuove forme di apprendimento che le malattie neurologiche, in particolare autistiche, dei nostri bambini ci stanno portando a dover prendere in considerazione. Elisabetta Pepe è cofondatrice di questa Nearete e insegna alla scuola dell'infanzia Pip Laghetto dell'Istituto Comprensivo 8 di Vicenza e che fa parte della rete nazionale delle scuole all'aperto. La sua è un'esperienza diretta nell'ambito di una scuola pubblica che presta grande attenzione alla neurodiversità. L'inclusione nella scuola pubblica italiana è un principio fondante da anni, quindi la presenza di bambini nello spettro autistico fa parte della quotidianità, ci spiega. La sfida è stata cimentarsi con l'educazione all'aperto, creando esperienze che rispettassero i bisogni di ciascuno e favorissero la crescita di tutti. Abbiamo riletto gli assi delle indicazioni nazionali, spazi, tempi e relazioni e alleggerito l'impianto tradizionale, meno schemi rigidi, tempi più flessibili e proposte aperte. Inoltre abbiamo riconosciuto alla natura il ruolo di maestra. Fare scuola all'aperto è così diventato un contesto vivo, vitale, in cui il fare educativo si intreccia con l'esperienza sensoriale e la scoperta nel giardino e sul territorio. I principi della sensorialità per tutti guidano le scelte di Elisabetta e dei suoi colleghi. Osserviamo i bisogni individuali e costruiamo risposte attraverso le decisioni del gruppo. Attività come assemblare materiali naturali, usare corde, seminare.

0: veterinario curare l'orto stimolano la collaborazione e per i bambini autistici offrono modi concreti di comunicare anche senza parole, tramite il corpo, le azioni e i segnali visivi.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Scegli Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
9: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: Abbiamo quindi il discorso che Elisabetta, che è la cofondatrice di Nearete, questa organizzazione che studia come favorire e sviluppare l'apprendimento all'aperto per i bambini che hanno problematiche di tipo neurologico, ovviamente insieme ai bambini che queste problematiche non ce li hanno, e in questo loro studio hanno potuto comprendere molte cose. L'ambiente naturale infatti favorisce esperienze lontane dalle luci artificiali e dal rimbombo delle aule, che possono rendere particolarmente faticosa l'elaborazione sensoriale per alcuni bambini, e permette spazi di calma e aree stimolanti per esplorare e giocare vicino o lontano dal gruppo, ma sempre in relazione ad esso. Naturalmente anche all'aperto occorre tenere conto della specificità e degli stili di apprendimento dei bambini coinvolti, e mi piace questo concetto degli stili di apprendimento, perché in effetti tutti noi abbiamo modi diversi di apprendere, anche se di base siamo tutti uguali, ma ognuno ha le proprie specifiche, perché magari c'è chi è più stimolato dall'attività visiva, chi dall'attività cinestesica, da quella sonora, e quindi è importante tenere conto di questi vari aspetti per favorire il miglior apprendimento possibile. Abbiamo approfondito, continua sempre Elisabetta, la formazione e la ricerca, trovando alleanza nella rete nazionale Scuole all'Aperto e nel confronto con un ecologo mentore. Così il fare scuola all'aperto è diventato uno spazio in cui le differenze orientano concretamente il modo di stare insieme, apprendere e crescere come gruppo, ispirandosi alla biodiversità della natura, dove ogni forma di vita mostra che varietà e diversità sono fonte di forza e di bellezza.
13: In ogni momento della tua giornata
14: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
13: Scegli la radio giusta.
14: Scegli solo Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro, per informazioni 392-2028-740. OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-9817-312, dopo le 20. Donna italiana 59enne, attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933. Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane, messaggio su WhatsApp al numero 340-0745-279. Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro, 392-2692-180. Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, automunita, 366-8762-186. Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi, 340-8909-144. Operatrice olistica, disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello, 375-5664-774, Cinzia. Tecnico agrario, cerca occupazione nel settore florovivaistico, anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore, vendemmia, 333-4750-197.
2: Sono le 10:34 minuti.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
6: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio,
7: il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: In questa esperienza di cui vi sto raccontando e che ci relaziona Elisabetta, presidente e cofondatrice di Nea Rete, dove appunto professionisti si stanno confrontando su come rendere facilitato e stimolato l'apprendimento in bambini che hanno difficoltà neurologiche all'aperto, non sono mancate le difficoltà. Quelle maggiori si sono incontrate inizialmente con le famiglie, sottolinea Elisabetta. Vedere il bambino uscire da scuola senza un elaborato concreto può differire dall'immagine tradizionale che il genitore ha in mente. In realtà questo tempo è tutt'altro che improduttivo: esperienze sensoriali, gioco e scoperta autonoma, relazioni con i compagni rappresentano momenti di crescita fondamentali, anche se non sempre immediatamente visibili. Gli elaborati, i prodotti artistici o le esercitazioni pratiche, come imparare a fare i nodi o scortecciare rami, diventano occasione per osservare e apprezzare il percorso di apprendimento dei bambini più che il risultato finale. Con il tempo poi le famiglie hanno compreso le scelte e oggi questo non è più un tema che richieda spiegazioni o accompagnamento. C'è fiducia nel valore del processo e nel significato delle esperienze. Gli ostacoli organizzativi hanno invece riguardato soprattutto i materiali negli spazi esterni, che vanno pensati per facilitare l'apprendimento senza diventare barriere. Qui la determinazione dei singoli insegnanti fa la differenza, ma solo se inserita in una dinamica di team. Servono osservazione condivisa, confronto, progettazione, selezione dei materiali, documentazione e comunicazione con le famiglie, che si traducono in un disegno chiaro e preciso del piano dell'offerta formativa. Infine, un ostacolo significativo avrebbe potuto essere la gestione della sicurezza.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Molto interessante, ritengo, questo aspetto della sicurezza che stanno trattando queste persone nella loro esperienza della scuola all'aperto con i bambini con problematiche neurologiche. Infatti, sul tema della sicurezza, questo ostacolo è stato considerato come una gestione anche con alunni di disabilità o neurodivergenti e l'hanno trasformato in una scelta di abitare un rischio calcolato, perché potrebbe diventare una straordinaria opportunità di crescita evolutiva. La sicurezza non è più un protocollo subito dall'alto, ma un patto educativo tra scuola, famiglia e bambini. Abbiamo trasformato la preoccupazione in osservazione consapevole, dove l'adulto non interviene per prevenire ogni inciampo, ma resta presente per dare senso all'esperienza e garantire che ogni sfida sia proporzionata alle tappe di sviluppo del bambino. In Italia sono sorte anche numerose esperienze di educazione all'aperto nel terzo settore, con diverse fasce di età. Luisa Di Pierro lavora in una di queste ed è esperta in educazione all'aperto e progettista per l'associazione Libelle, che promuove educazione in natura integrale. Anche Luisa è cofondatrice di Nearete. Il progetto si chiama Spazio Natura ed è rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni, ispirato al modello nord europeo della scuola nel bosco. Nasce appunto all'interno di Libelle APS, l'associazione di promozione sociale fondata nel 2017 dall'incontro di professioniste provenienti da diversi ambiti di specializzazione, ci spiega Luisa. Il campo base si trova sulle alture di Pietra Ligure, su un'area di oltre un ettaro tra olivi e bosco, con spazi strutturati per il gioco, il movimento e le attività creative.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Ci dice sempre Luisa, che appunto è cofondatrice di Nea Rete, che questo spazio che loro hanno strutturato a Pietraligure è uno spazio dentro cui i bambini vivono in gruppo misto e seguono una routine quotidiana che dà prevedibilità alla giornata, pur lasciando ampio spazio all'imprevisto e all'esplorazione libera. Il progetto quindi si inserisce in una visione più ampia che coinvolge famiglie e comunità, con l'obiettivo di promuovere una genitorialità consapevole e costruire una rete educante. Ma la cosa interessante è che gli spazi non sono differenziati. La direzione che hanno preso, infatti, porta a progettare l'ambiente in modo che soddisfi i bisogni del maggior numero possibile di persone, a partire da chi è presente nel gruppo, ma pensando anche a chi potrebbe arrivare, partendo dal presupposto che ogni bambina e ogni bambino ha un proprio profilo sensoriale, un proprio ritmo personale, una propria soglia di tolleranza agli stimoli. L'osservazione continua del gruppo e delle singole persone permette di intercettare quando uno spazio sta diventando una barriera piuttosto che una risorsa e di intervenire a volte modificando l'ambiente, a volte modulando la proposta, a volte semplicemente stando vicini alla giovane persona in modo puntuale per sostenerla e sostenerne la partecipazione. Ciò richiede un'equipe formata che sappia leggere i segnali di sovraccarico, valorizzare gli interessi anche quando assumono forme inaspettate e distinguere un comportamento di evitamento da una scelta autonoma. Sono esperienze quindi molto preziose che dimostrano nel concreto come sia possibile fare in modo che la convivenza quotidiana tra bambine e bambini con profili diversi generi naturalmente una cultura del rispetto e della comprensione reciproca per il benessere di tutti. È un tema molto delicato, ma come si vede può essere anche molto arricchente per tutti. Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
7: Sono le 11:01.
0: Radio Mugello Notizie. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i 2 mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5, autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione, favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i 2 appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I 2 appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio, curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea rifariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località Laruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti, grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Scarperia e San Piero che, causa lavori sulla rete idrica, dalle 9 di giovedì 11 giugno sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in viale Kennedy tra i civici 79 e 164, via Rimotoso, via Di Vittorio, via Pianvallico, via Mattei e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'ufficio cultura del comune di Vicchio e al centro servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12.
7: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
8: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
10: Radio Mugello.
11: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
12: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: Come diciamo noi, mondo visione. Gabri Colò, Fabio Orgoglio, Nick Lasciar Fare, con in sottofondo questa canzoncina, Era con Ameno. A me piace parecchio, spero che vi piaccia anche a voi. Il buongiorno questa mattina ve lo vogliamo dare così, carichi.
14: www.radiomugello.it

0: Sì, stamattina io in sottofondo voglio delle marcettine di quelle cariche a stramolla, perché io vi voglio parlare di sport questa mattina. Vorrei un attimo, sapete che qualche, non il fine settimana scorso, ma quello prima, qua all'autodromo del Mugello c'è stato il moto mondiale. E sapete che a me il moto mondiale fa battere il cuore. E quest'anno, ragazzi miei, al Mugello, tenetevi forte, voglio alzarlo un po' questo sottofondo mentre lo dico. Chi ha vinto? Il Bez, moto italiana, circuito italiano, pilota italiano, team italiano. L'Italia ha dominato, ve lo voglio ridire, alzate le mani con me, l'Italia ha dominato. E vi dico questa, il buon commentatore, niente po' di meno del Big, invece di dire gas a martello quando è partito il Gran Premio, ha detto gas al Mugello, e si parte, e la vittoria è arrivata.
1: Unica, Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377 1897834 o su poderebadia.com.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Siete d'accordo con me che questa super mega vittoria va festeggiata, un brindisi, un aperitivo, un qualcosa all'Italia, alla MotoGP anche, ma all'Italia, al grande Bezzecchi che ha fatto numeri non indifferenti, all'Aprilia in questo caso, perché la moto è una Aprilia. Tutti non avrebbero da un certo punto di vista mai puntato su una Aprilia, e invece quest'anno l'Aprilia sta quasi comandando, o per meglio dire, mi verrebbe da dire, sta comandando. Meraviglioso. Spero che anche voi siate un po' tifosi di motociclette e di sport. Io vi garantisco, ci sono stato. Si parlava di un numero spropositato di persone, vi assicuro che era anni e anni e anni che non vedevo l'autodromo del Mugello così pieno di persone. Sono passate la domenica, quando tutti chiaramente piano pianino si sono portati al cancello d'uscita per poter andare a casa, per fare in modo che uscissero tutti ci sono volute ore, ore e ore dal numero di persone che erano venute a vedere il Gran Premio. E un grazie va a tutti i collaboratori, quindi il carabinieri, polizia, vigili urbani, tutte le vigilanze che sono state chiamate, sia per mantenere quello che era un po', diciamo così, la sicurezza in generale nel prato e ovunque nell'autodromo, ma anche per la viabilità. Quindi è andato tutto benissimo grazie all'aiuto di tante brave persone. Ma vi garantisco che è stata un'emozione. A parte il detto "al Mugello non si dorme", ed è vero, ve lo garantisco, se una volta ci provate a passare una nottata all'autodromo del Mugello, soprattutto lungo la manifestazione del MotoGP, vi accorgerete che al Mugello non si dorme, ed è un qualcosa di strepitosamente fantastico. Io sono veramente strafelice nel dirvelo e nel proporvelo. Magari se non avete mai avuto l'idea di dire "proviamoci", perché no, il prossimo anno venite anche voi.
3: Felice martedì da Radio Mugello.

hai già vinto, lo giuro, non ti possono fare più niente. Passa intanto la mano sul viso di donna, passaci

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: 334-7988-000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Radio Mugello.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e postoperatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Il poggio di sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il poggio di sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: E rieccoci qua in studio. Comunque io vorrei sottolineare che noi il brindisi all'Italia e alla vittoria l'abbiamo già fatto, ma lo rifaremo anche dopo, perché anche se mi guardate male di là dal vetro, io lo dico anche stamattina, perché io sono orgoglioso a dire che qua a Borgo San Lorenzo il martedì mattina c'è il mercato. Io adoro, purtroppo nelle città si è un po' persa, chiaramente sono città quindi non ci possono essere mercati di borgo, di piccolini, insomma a portata di persona. Magari si va a Firenze, si va a Bologna, ci sono mercati enormi, ma il profumo che si può sentire, che si può assaporare in questi mercati piccolini, dove c'è tutti i vari personaggi che portano i loro prodotti tipici, da quelli culinari che sono veramente strafantastici, vino, non so, frutta, piuttosto che alcuni anche carni, formaggi, insomma. Io ho già l'acquolina in bocca, anche perché sta arrivando l'ora giusta giusta, parlarne così ho l'acquolina in bocca. Ma quel che vi volevo dire è che dopo sicuramente, se avete voglia, ci troviamo qua in piazza e un brindisi a questa vittoria tutta italiana la vogliamo fare, anche perché purtroppo non tutto lo sport è così, tra virgolette, bravo e fortunato. In altri campi, magari guardiamo quello del calcio, ahimè, siamo stati bellamente buttati fuori. E quindi quando tu vai a vedere una MotoGP e vedi un Bezzecchi che ti vince il Gran Premio in Italia, moto italiana e quant'altro, rovescio della medaglia, vuoi guardare le quattro ruote, guardi la Formula 1, un Kimi Antonelli che fa paura, un ragazzo semplice di Bologna che fa paura. Ragazzi, siamo top, viva l'Italia.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: brindisino, brindisino.
1: Vedrai che io vi convinco, perché loro sono di là dal vetro che mi fanno così con il ditino. Perché a differenza mia, che non sono del tutto un bravo ragazzo, sti due sono astemi tutti e due. Berrete qualcosa di analcolico, figlioli, su. Ma guardate che non è mica facile. Voglio parlare del mercato, mi sbarrano gli occhi. Parlo del brindisino, mi fanno così con le dita. Un brindisino? Non dobbiamo prendere una balla da fare il passo del soldato per poter camminare. Oh, ma sono tremendi. Sono tremendi. Mi dicono che, come posso dire, do dei cattivi esempi. Oh, ragazzi, faccio il DJ, lavoro di notte. Cioè, abbiate un po' di serenità per me. Lo sapete che quando cala una certa luce ci si diverte, si balla, si tirano per aria le cose? Dei danni non se ne fanno, però ci si diverte, beh. O no? Cosa dite? Ci possiamo ancora un pochino divertire? Dai. Li vedo che mi stanno facendo i gestacci, ma a me non mi interessa. Io, ragazzi, vi sottolineo il fatto che tanto ve li trascino, perché loro danno sempre buca. Tutte le volte che diciamo che veniamo a fare l'aperitivo, loro danno buca, ma stavolta li prendo uno di qua, uno di là, di peso, e li porto in piazza alla grande.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Radio Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: È arrivata l'estate, si balla. E noi, Mondo Visione, di che cosa volete che parliamo? Di cronaca? No. Di politica? No. Noi parliamo di musica e siamo d'estate, per cui siamo pronti a ballare, carichi come le molle. È mattina? Sì. Abbiamo fatto tardi stanotte? Certo che sì, perché questo fa parte del nostro mood. Ma noi siamo carichi lo stesso. Tutto al più facciamo il pisolo oggi pomeriggio, prima della serata di stasera. Ma adesso carichi a molla. Ragazzi, noi speriamo di avervi trasmesso un po' così, no? Di spensieratezza, di serenità, perché poi il nostro obiettivo è quello lì, no? Parlare del più e del meno, di cose un po' così non troppo importanti, farvi svagare un po' col cervello prima di andare a pranzo per poi rincominciare il pomeriggio, no? Magari il pomeriggio lavorativo o quello che l'è, in tutta serenità. Se ci siamo riusciti ci fa tanto piacere, se non ci siamo riusciti ci riproviamo anche domani, quindi rimanete sintonizzati qua con noi su questa emittente dalle 11 a mezzogiorno. Ciao belli, buona giornata.
5: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Sono le 12:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi 2 anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il Comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Nido d'infanzia al fresco, e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico, nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio, con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti, grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno, da settembre a luglio. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio, curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza, a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata, con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza, nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio, per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
9: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
10: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
11: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
9: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
11: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
12: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
13: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
0: Radio Mugello
1: 334 79 88 000.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335-8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Mi conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello.
10: 334 79 88 000.
11: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
3: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
2: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Attenzione donne, avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: con chi sei.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
7: al 334 79 88 000.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 8920 21 o rivolgendosi alla personale di stazione. A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Nido d'infanzia al fresco. E con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Il comune di Dicomano proroga la modifica temporanea di ricevimento al pubblico di alcuni uffici che saranno riorganizzati. L'ufficio tributi e l'ufficio scuola sociale saranno presso la biblioteca comunale in Piazza della Repubblica. La variazione è stata resa necessaria dal divieto di accesso a causa dei lavori in corso all'area ex Macelli. Lo spostamento viene prorogato fino a martedì 9 giugno. A partire da mercoledì 10 giugno l'ufficio tributi, l'ufficio scuola sociale e la polizia municipale torneranno a ricevere il pubblico presso l'area ex Macelli in viale Mazzini 49 con il consueto orario. Publiacqua informa i cittadini del comune di Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8 di martedì 9 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in località Poggio Forzoli e via di Grezzano. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti. Dalle 8.30 di mercoledì 10 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e in località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove. Quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con quattro serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Barodrome Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19.30. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita con campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di contact and release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. Due appuntamenti nel fine settimana al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Sabato 13 giugno alle 21.15 è in programma L'Offeso e il suo pigiama, una serata musicale costruita attorno agli scritti di Antonio Brizzolari, con musiche originali di Lella Violi e Riccardo Arrighini e disegni dal vivo di Marco Milanesi. Un omaggio poetico all'uomo cui è intitolato lo spazio a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 10.30 si svolgerà Passi di Benessere, una giornata di prevenzione arte e salute che parte dalla Pieve di Fagna e arriva al museo. Camminata guidata con sessione di respirazione consapevole, pranzo conviviale con le specialiste di Endocare e visita guidata al museo. Posti limitati, prenotazione vaccinazione obbligatoria. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattai e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattai e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19:30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta. 21esima edizione della Corrilago a Barberino di Mugello, con partenza e arrivo all'ex campo sportivo di Cavallina per affrontare i 12 chilometri previsti. La prova, inserita nel calendario WISP, ha raccolto un gran numero di adesioni. Vincitore assoluto è risultato Samuele Oscar Cassi, Atletica Calenzano, con il tempo di 44 minuti e 6 secondi, che ha preceduto Dave Clyde Castro e Andrea Aldrovandi. Nella gara femminile, prima Giulia Delgado, Atletica San Biagio, in 51 minuti e 39 secondi davanti a Damiana Lupi e Stefania Scali. La manifestazione, allestita dalla SD Runners Barberino e intitolata alla memoria di Mauro Nencini, era valida per il 22esimo trofeo Camangi Under 30 WISP. Domenica 7 giugno ad Arezzo si sono conclusi i campionati toscani outdoor di dressage e paradressage 2026. Gli atleti paralimpici della Riding Club Mugello chiudono il weekend di gare con due medaglie d'oro al collo: Emily Stella Soana è medaglia d'oro della categoria dressage sport integrati, Tommaso Sparti è medaglia d'oro della categoria paradressage grado 3. Il Riding Club Mugello è da sempre attivo nel mondo delle diverse abilità e porta avanti con dedizione e passione gli atleti speciali, grazie al lavoro dell'istruttore Andrea Torelli, che riesce a seguire sia gli allievi delle discipline olimpiche che gli allievi del settore paralimpico.
3: Aspettando il trofeo d'estate, stiamo in linea con l'allenatore, nonché general manager, si può dire, dell'Alleanza Giovanile di Cumano, Niccolò Di Saresi. Ben trovato su Radio Mugello, Niccolò.
4: Buonasera a tutti voi.
3: Senti, Nico, allora sappiamo di grandi manovre in casa Alleanza Giovanile. A che punto siamo della costruzione della nuova squadra e quali sono gli obiettivi e il programma di quest'estate, quando inizierà la preparazione e quant'altro?
4: Sì, allora siamo a definire gli ultimi dettagli, ma comunque l'abbiamo finita. Per fortuna l'abbiamo finita in tempo, l'abbiamo finita velocemente, perché comunque ho preso tutti i ragazzi che conoscevo, più qualche giovane, ma tutti i ragazzi che ho avuto quando ero a Rufina e anche, insomma, che conosco bene, e quindi sono contento.
3: Ufficializzare?
4: Sì, per ora abbiamo ufficializzato Burioli, Bachi, Bussotti, Cassai, D'Esposito, poi abbiamo preso Della Felice Rosetti e stasera poi Mazzari. Dovrebbero essere finite qui, quindi sono contentissimo, diciamo, del mercato che abbiamo fatto.
3: Quindi c'è una grossa responsabilità da parte tua anche, perché insomma il calcio mercato che avete fatto è importante. Dove volete arrivare?
4: Sì, no, allora il calcio mercato è stato importante, però a volte no, e ora si sa che, diciamo, la frase semplice.

0: quello. Spero tanto di poter arrivare, insomma, a ridosso delle zone calde.
1: E c'è già una data per l'inizio della preparazione o ancora troppo presto?
0: No, abbiamo già la data, cominciamo il 16 agosto con doppia seduta e poi faremo tre amichevoli, una con San Piero, una in casa con la Juniores e poi non so se andremo a Viola Park a fare un'amichevole Olandia 18.
1: Senti, e per quanto riguarda i gironi, è ancora troppo presto anche in questo caso, vi augurate immagino di trovare le macellane.
0: Sì, certo, questa è una cosa che mi piacerebbe, ne ho parlato anche con il Presidente, mi piacerebbe davvero ritrovare Fortis e Lugo perché insomma è 2 o 3 anni che non le trovo e quindi nel Mugello noi ci piace fare i derby e quindi mi piacerebbe, oltre naturalmente, spero si faccia un girone sì, composto anche da loro.
1: Bene, ringraziamo Niccolò De Saluti e auguriamo naturalmente un grosso in bocca al lupo a tutta l'Alleanza dei Giovanili di Cumano. Grazie di nuovo Niccolò.
2: Prossimo appuntamento alle ore 15.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Radio Mugello.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
11: Stessa storia, stesso.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni da Lapi Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: Radio Mugello.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
6: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
3: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335. 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
4: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Fresca, magica, unica. Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
13: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
14: Radio Mugello
15: 334 79 88 000.
16: Radio Mugello 100% successi.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli Anziani Non Autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli. E per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari, nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351-46-99-929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380-140-9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
8: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
0: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Felice martedì da Radio Mugello.

visita il nostro sito internet www.radiomugello.it. Ask yourself this. What do you do?

0: Radio Mugello.
1: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Questo disco è stato richiesto a
3: 334 79 88 000.
4: Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche e cari amici, dopo una pausa di una settimana per lo sprint finale di fine lezioni, eccomi di nuovo a voi per la mia camera con svista che prosegue fino alle mie ferie che saranno dopo la metà di luglio. Nonostante quello che si pensa, la fine delle lezioni per un insegnante non significa inizio delle vacanze, ma in pochi ci credono, ma poco mi importa. Visto che in questi giorni finiscono le lezioni, iniziano gli esami di terza media e incombono quelli di maturità, permettetemi di complimentarmi per l'ultimo grande successo ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione. L'eliminazione dei percorsi di educazione sessuale alle elementari e medie e la richiesta di permesso dei genitori, previo controllo del materiale, per i ragazzi delle superiori. È bello retrocedere mentre il resto del mondo avanza. Non passa giorno senza sentire di femminicidi o di aggressioni omotransfobiche o di offese, vessazioni e umiliazioni subite da ragazze, da donne, da omosessuali, da trans. Dappertutto si levano voci di quanto sia necessaria una collaborazione fra famiglie e agenzie educative per percorsi che fin da bambini portino i futuri adulti a crescere come persone mature, consapevoli della loro corporeità, della loro affettività e rispettosi delle diversità. E chi decide ai piani alti che cosa pensa? Di eliminare o porre sotto un rigoroso controllo qualsiasi percorso atto proprio ad educare all'affettività. E tutto con il consueto sbandierare questa inventata e falsissima ideologia gender che da anni viene combattuta con la bava alla bocca a senso unico, non esistendo questa teoria da combattere, un po' come Don Chisciotte che combatteva i mulini a vento. Tutto, ovviamente, come le riforme, adesso ne arriverà una enorme per gli istituti tecnici, viene calato dall'alto, senza mai sentire la base sociale, alias docenti, alunni, loro famiglie. A questo punto, siccome a me personalmente, che insegno economia aziendale, la vecchia ragioneria, non piace spiegare il rendiconto finanziario, chiederò ai genitori il permesso di non spiegarlo. Il prof di matematica chiederà ai genitori il permesso di non spiegare gli integrali indefiniti e la prof di fisica le carrucole. Per non pensare alla prof di italiano che non spiegherà più D'Annunzio così libertino e sciupa femmine o le poesie di Saffo dedicate a un'altra donna. E mi raccomando, educazione fisica tutti con le armature medievali. Hai visto mai che un pantaloncino corto mentre si gioca a pallavolo possa creare confusioni gender? Che strazio, gente mia, che pena. Povera scuola. Alla prossima.
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: Radio Mugello.
8: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
10: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi 2 anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Publiacqua informa i cittadini del comune di Scarperia e San Piero che, causa lavori sulla rete idrica, dalle 9 di giovedì 11 giugno sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in viale Kennedy tra i civici 79 e 164, via Rimotoso, via Di Vittorio, via Pianvallico, via Mattei e limitrofe. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. In caso di condizioni meteo avverse, l'intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Etnica 2026 ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con 4 serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19.30. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede del poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale, in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattai e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano, promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattai e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19.30 con la cena, a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
6: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
7: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
9: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
10: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30. Taglieri fritto e bollicine. DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335. 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
3: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
4: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
2: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
4: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la Mid Season Sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare. Per soddisfare ogni palato, ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: Sono le 16 e 31 minuti.
10: Gli annunci economici di Radio Mugello.
7: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie, no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano autore auto munito cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello. 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni. 328-3473-483 Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro. 348-9298-449 Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello. 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie. 338-7782-871 Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini. 350-9473-685 Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni 392-2028-740 OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello. 327-981-7312 dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro. 392-9909-563 Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo. Contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919 Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto. 389-1207-177 Vendo mobile da restaurare a 60 euro. 392-7282-933 Cerco insegnante per ripetizioni di latino del biennio liceo scienze umane. Messaggio su WhatsApp al numero 340-0745-279 Vendo 240 capsule di caffè Lavazza crema e gusto a 50 euro. 392-2692-180 Signora 53enne con più di 20 anni di esperienza in pulizie domestiche presso abitazioni private, cerca famiglia con la quale collaborare a lungo termine, una mattina a settimana, zona Ronta Borgo San Lorenzo, automunita. 366-8762-186 Signora residente a Borgo San Lorenzo cerca lavoro come assistente domiciliare per anziani, autosufficienti e non, e pulizie, buona esperienza, zona Borgo San Lorenzo e paesi limitrofi. 340-8909-144 Operatrice olistica disponibile per collaborazioni ed eventi presso agriturismi, bed and breakfast, spa e strutture ricettive, zona Mugello. 375-5664-774 Cinzia. Tecnico agrario cerca occupazione nel settore florovivaistico anche stagionale, esperienza in prestigiose attività del settore e RSA nella cura delle piante, anche nella mansione di viticoltore vendemmia. 333-4750-197
10: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
9: al 334 79 88 000.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.
10: Radio Mugello.
11: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
12: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
14: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
15: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
16: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
17: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
18: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
19: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.

0: We could have told.
1: Radio Mugello.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Radio Mugello
6: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il Comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località Laruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Etnica 2026 ancora una volta Mugello Global Groove, 4 paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con 4 serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 e da un DJ set alle 19.30. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107, oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
6: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
7: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
5: Impossibile mancare! Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
7: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
3: Facciamo eco, un programma di informazione, curiosità, bellezza, salute e ambiente, a cura di Cristina Franzoni.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
11: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
12: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
13: State con noi e state con Radio Mugello.
14: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante, bar e apertura a chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero a Sieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese, assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
0: Sono le 17:31.
15: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
16: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
14: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al
3: 351 46 99 929.
2: Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Aperti anche per cena.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
4: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 00.
7: Felice martedì da Radio Mugello.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo-San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteo avversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 892021 o rivolgendosi alla personale di stazione. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8:30 di mercoledì 10 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e in località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli, realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli anziani non autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione, la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento tre anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli, e per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Con Campo Express You Are Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, essere dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dalla Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18:45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
12: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: La buona musica ha finalmente trovato casa.
16: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in Viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, estate in musica.

questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Renta Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Renta, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: ma basta.
1: Sono le 18 e 47 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Modifiche alla circolazione dei treni regionali di Trenitalia sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza per lavori di potenziamento e manutenzione infrastrutturale. La circolazione ferroviaria viene sospesa dalla mattina dell'11 giugno fino al 1 luglio. Sulla linea continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione per il controllo del distanziamento dei treni. L'installazione di questo nuovo sistema tecnologico, che prevede un investimento di 140 milioni di euro, rientra nella PNRR. Proseguiranno inoltre gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere civili interessate dai dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi meteoavversi del marzo 2025 e i lavori per la realizzazione del sottopasso propedeutico alla soppressione del passaggio a livello tra Borgo San Lorenzo e Ronta. Al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l'impatto dei lavori sul territorio, sono previste corse con bus. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia, ad eccezione dei cani guida. I viaggiatori vengono invitati ad informarsi per programmare il viaggio attraverso i canali di acquisto, la sezione Infomobilità su sito e app di Trenitalia o chiamando il call center gratuito 800 8920 21 o rivolgendosi alla personale di stazione. A Barberino di Mugello, in un'assemblea pubblica molto partecipata, sono stati resi noti i dettagli dell'intervento di adeguamento sismico che interesserà il plesso nei prossimi due anni, delineando le soluzioni logistiche e didattiche individuate. La messa in sicurezza degli edifici scolastici rappresenta una priorità assoluta per il comune. L'ultimo sostanziale intervento ha riguardato l'adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado Lorenzo de' Medici, mentre tutti gli altri plessi del territorio sono stati già adeguati negli ultimi anni. Il nuovo progetto dell'adeguamento sismico della primaria Mazzini si concentra sul corpo centrale e storico in muratura, l'unico con indici sismici bassi, escludendo le ali marginali in cemento armato di recente costruzione già strutturalmente separate. Questo ha permesso di ridurre il valore complessivo dell'opera a circa 2.800.000 euro, ottenendo dalla Regione Toscana un contributo di ben 2.020.000 euro. Il cofinanziamento a carico del Comune è così sceso a circa 800.000 euro, uno sforzo importante ma sostenibile. L'ok definitivo della Regione è arrivato il 17 aprile scorso, con l'obbligo di aggiudicare la gara entro l'autunno 2026 e concludere i lavori nell'autunno 2028. A differenza di quanto avvenuto per i lavori alla Lorenzo de' Medici, il cantiere della Mazzini non vedrà l'installazione dei moduli scolastici prefabbricati. Le classi saranno redistribuite tra la scuola secondaria Lorenzo de' Medici a Barberino e le primarie di Cavallina e Galliano. Nido di infanzia al fresco. E con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico, nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio, con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti, grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno, da settembre a luglio. Publiacqua informa i cittadini del comune di Barberino di Mugello che, causa lavori Enel che toglieranno energia elettrica agli impianti, dalle 8.30 di mercoledì 10 giugno si potranno registrare mancanze d'acqua e basse pressioni in via di Migneto e in località Buttoli. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Etnica 2026, ancora una volta Mugello Global Groove. Quattro paesi coinvolti, Vicchio capofila con gli eventi principali e concerti anche a Borgo San Lorenzo, Barberino e San Godenzo. Centrale sarà la musica, ma spazio anche a mostre, teatro, performance, incontri, DJ set, mercato e street food etnico. Etnica torna per la 28ª volta con quattro serate che trasformano Piazza Giotto a Vicchio in un crocevia di suoni, ritmi e culture da ogni parte del mondo. Tutto grazie alla passione del Jazz Club of Vicchio. Si comincia giovedì 18 giugno. Etnica però abita l'intero Mugello. Giovedì 11 giugno Baro Drum Orchestra a Borgo San Lorenzo apre il festival in anteprima con il concerto alle 21.30, preceduto dall'apertura degli stand di street food alle 19 da un DJ set alle 19.30. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Concampo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dalla Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Due appuntamenti nel fine settimana al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Sabato 13 giugno alle 21.15 è in programma L'offeso e il suo pigiama, una serata musicale costruita attorno agli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali di Lella Violi e Riccardo Arrighini e disegni dal vivo di Marco Milanesi. Un omaggio poetico all'uomo cui è intitolato lo spazio a ingresso libero. Domenica 14 giugno alle 10.30 si svolgerà Passi di Benessere, una giornata di prevenzione arte e salute che parte dalla Pieve di Fagna e arriva al museo. Camminata guidata con sessione di respirazione consapevole, pranzo conviviale con le specialiste di Endocare e visita guidata al museo. Posti limitati, prenotazione obbligatoria. A Vicchio tornano gli appuntamenti di estate in frazione. L'amministrazione comunale in collaborazione con Proloco Vicchio, Circolo Arci Il Cistio, Circolo Arci Gattaia e la bottega di Ceccherini Carla di Santa Maria Vezzano promuove anche quest'anno dei momenti ricreativi e di socializzazione nelle frazioni durante il periodo estivo, con il coinvolgimento e la partecipazione degli abitanti e la voglia di fare comunità. Tra gli appuntamenti, sabato 13 giugno al Cistio, l'11 luglio a Gattaia e il 15 agosto a Santa Maria Vezzano, inizio alle 19.30 con la cena a seguire hobbistica e musica dal vivo. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento nelle frazioni durante l'estate, aumentando il numero degli eventi e coinvolgendo altre frazioni, ridando centralità a tutto il territorio comunale, rinsaldando il tessuto sociale di tutta la comunità, ha sottolineato l'assessore alle frazioni Emiliano Salsetta. Domenica 7 giugno ad Arezzo si sono conclusi i campionati toscani outdoor di dressage e paradressage 2026. Gli atleti paralimpici della Riding Club Mugello chiudono il weekend di gare con due medaglie d'oro al collo. Emily Stella Soana è medaglia d'oro della categoria dressage sport integrati. Tommaso Sparti è medaglia d'oro della categoria paradressage grado 3. Il Riding Club Mugello è da sempre attivo nel mondo delle diverse abilità e porta avanti con dedizione e passione gli atleti speciali grazie al lavoro dell'istruttore Andrea Torelli, che riesce a seguire sia gli allievi delle discipline olimpiche che gli allievi del settore paralimpico. 21esima edizione della Corrilago a Barberino di Mugello, con partenza e arrivo all'ex campo sportivo di Cavallina per affrontare i 12 km previsti. La prova, inserita nel calendario WISP, ha raccolto un gran numero di adesioni. Vincitore assoluto è risultato Samuele Oscar Cassi, Atletica Calenzano, con il tempo di 44 minuti e 6 secondi, che ha preceduto Dave Clyde Castro e Andrea Aldrovandi. Nella gara femminile, prima Giulia Delgado, Atletica San Biagio, in 51 minuti e 39 secondi davanti a Damiana Lupi e Stefania Scali. La manifestazione, allestita dalla SD Runners Barberino e intitolata alla memoria di Mauro Nencini, era valida per il 22esimo trofeo Camangi Under 30 WISP.
0: Aspettando il trofeo d'estate, stiamo in linea con l'allenatore, nonché general manager, si può dire, dell'Alleanza Giovanile di Comano, Niccolò Di Salesi. Ben trovato su Radio Mugello, Niccolò.
4: Buonasera a tutti voi.
0: Senti, Nico, allora sappiamo di grandi manovre in casa Alleanza Giovanile. A che punto siamo della costruzione della nuova squadra e quali sono gli obiettivi e il programma di quest'estate, quando inizierà la preparazione e quant'altro?
4: Sì, allora, la squadra siamo a definire gli ultimi dettagli, ma comunque l'abbiamo finita. Per fortuna l'abbiamo finita in tempo, l'abbiamo finita velocemente, perché comunque ho preso tutti i ragazzi che conoscevo, più qualche giovane, ma tutti i ragazzi che ho avuto quando ero a Rufina e anche, insomma, che conosco bene, e quindi sono contento.
0: Ufficializzare?
4: Sì, per ora abbiamo ufficializzato Gurioli, Bachi, Bussotti, Cassai, D'Esposito, poi abbiamo preso Della Felice Rosetti e stasera poi Mazzari. Dovrebbero essere finite qui, quindi sono contentissimo, diciamo, del mercato che abbiamo fatto.
0: Quindi c'è una grossa responsabilità da parte tua anche, perché insomma il calcio mercato che avete fatto è importante. Dove volete arrivare?
4: Sì, no, allora il calcio mercato è stato importante, però a volte no, e ora si sa che, diciamo, la frase semplice è: a Di Comano ora hanno soldi, e allora hanno fatto la squadra buona. Ma sicuro poi con tutta la società noi abbiamo una linea che non è quella. Ho la fortuna di avere ragazzi che mi vogliono bene e che quindi magari anche non a cifre esorbitanti vengono a giocare con me. E l'obiettivo, sicuramente uno scherzettino in più lo vogliamo fare, perché i giocatori si sono presi per quello. Spero tanto di poter arrivare, insomma, a ridosso delle zone calde.
0: E c'è già una data per l'inizio della preparazione o ancora troppo presto?
4: No, abbiamo già la data, cominciamo il 16 agosto con doppia seduta e poi faremo tre amichevoli, una con San Piero, una in casa con la Juniores e poi non so se andremo a Viola Park a fare un amichevole Olanda 18.
0: Senti, e per quanto riguarda i gironi, ancora troppo presto anche in questo caso, vi augurate, immagino, di trovare le Mugellane?
4: Sì, certo, questa è una cosa che mi piacerebbe, l'ho parlato anche con il preside, mi piacerebbe davvero ritrovare Fortis e Lugo, perché sono due o tre anni che non ne trovo, e quindi nel Mugello noi ci piace fare i derby, e quindi mi piacerebbe, oltre a, naturalmente, spero ci facciano un girone sì, composto anche da loro.
0: Bene, ringraziamo Niccolò Di Salesi e auguriamo naturalmente un grosso in bocca al lupo a tutta l'Alleanza del Giovanile di Comano. Grazie di nuovo, Niccolò.
3: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
1: Sono le 19 e un minuto.
5: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

dici che ti fidi di me e ci rimugino. È proprio tipico. È tipico di me che non mi fido di te, che invece dici che ti fidi di me e che vorresti ci fidassimo. Ma qui che casca un l'asino. Però non preoccuparti dai, che mi farò coraggio. Domani provo a uscire.

0: Le notturni.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
8: Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
13: Radio Mugello
14: 334 79 88 000.
15: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
1: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 12 giugno aperti a cena dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, DJ set con AJB e Sam. Sabato 13 giugno aperti a pranzo e cena. Domenica 14 giugno aperti a pranzo con il brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Attenzione donne! Avete già scoperto il nuovo modo di fare shopping con Oliviero Firenze? Da oggi il nostro showroom apre solo 2 giorni al mese, perché il cuore di Oliviero Firenze è online. Sul sito troverete ogni giorno nuovi arrivi, video con outfit indossati, consigli di stile e una moda che veste fino alla taglia 52. Per festeggiare questa novità, l'11 e il 12 giugno apriamo in via straordinaria con la mid-season sale. Capi selezionati scontati fino al 50%. Visitate subito olivierofirenze.com. Oliviero Firenze nel nuovo showroom in viale Matteotti 7 a Barberino di Mugello, perché lo stile non ha taglia.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Radio Mugello
5: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero. Un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Chiusa sabato 13 e domenica 14 giugno.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio.

sole ti abbraccia, i tuoi occhi si dimostrano.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
3: Allora.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Lo scorso 3 giugno a Firenzuola sono stati inaugurati i due mini appartamenti di via Rio Barondoli realizzati grazie al finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 5 Autonomia degli Anziani Non Autosufficienti. Capofila del progetto è la Società della Salute Fiorentina Sud-Est, la Società della Salute del Mugello e l'ambito territoriale sociale associato. L'obiettivo dell'investimento è prevenire l'istituzionalizzazione favorendo la deistituzionalizzazione e la vita indipendente tramite servizi sociali e domiciliari rafforzati. L'intervento è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Firenzuola, che ha messo a disposizione i due appartamenti da ristrutturare e che si è occupato della ristrutturazione dell'arredo. I due appartamenti ospitano al momento 3 anziani, una coppia e un anziano solo. All'inaugurazione erano presenti per la Società della Salute Mugello il presidente Leonardo Romagnoli e il direttore Marco Brintazzoli. E per il Comune di Firenzuola il sindaco Giampaolo Buti, il consigliere delegato Angelo Di Meo e la dottoressa Ambra Franchini. Per il Comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Venerdì 12 giugno alle 21 al Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo si terrà un importante appuntamento musicale dedicato al 300° anniversario della morte di Domenico Zipoli, uno dei più significativi compositori italiani del periodo barocco. La figura di Zipoli occupa un posto di rilievo nella storia della musica grazie a una produzione che comprende musica strumentale, cantate, musica sacra e oratori. Protagonista della serata sarà il maestro Andrea Vannucchi, musicista pistoiese, organista, pianista e clavicembalista di riconosciuta esperienza, che si esibirà all'organo Stefanini del Santuario. Per l'occasione proporrà un programma dedicato alle musiche di Domenico Zipoli e dei più importanti compositori suoi contemporanei. L'ingresso è libero. Il 13 e 14 giugno Casa alla Giogo ospita Con Campo Express Your Nature, un weekend immersivo organizzato dal progetto Contatto, dedicato ai giovani dai 16 ai 30 anni, pensato per favorire la connessione con la natura, la creatività e le relazioni attraverso esperienze condivise. In un contesto naturale unico tra boschi e sentieri dell'Appennino, i partecipanti avranno l'opportunità di vivere due giornate all'insegna del benessere, dell'espressione personale e della scoperta, alternando attività outdoor, laboratori artistici e pratiche corporee. Il programma prenderà il via sabato 13 giugno con un trekking dal Passo del Giogo fino al rifugio Casa alla Giogo. Nel pomeriggio sarà protagonista il workshop di Art Cycling, un laboratorio creativo che invita a trasformare materiali di scarto e rifiuti in installazioni artistiche. La giornata si concluderà con un aperitivo alla tramonto e un open mic aperto a musica, poesia, comicità e racconti dal vivo. Domenica 14 giugno sarà dedicata al movimento consapevole con due workshop guidati, una sessione di Pacqua e un laboratorio di Contact and Release. Per informazioni e iscrizioni si può inviare una mail a progettocontatto@gmail.com.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: www.radiomugello.it.
1: C'era la luna, c'erano le stelle,

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347 75 16 696.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000. Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Felice Martedì da Radio Mugello.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: state con noi, state con Radio Mugello.
1: Sana.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Magica, unica. Radio Mugello, la radio.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Una tragica vicenda d'amore e di guerra ambientata

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa.
3: Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, di Comano, San Piero a Sieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Venerdì 12 giugno alle 16.30 presso la casa di riposo RSA Francesco Costa di Palazzuolo sul Senio, situata nelle immediate vicinanze del centro del paese, nello stesso immobile in cui ha sede il poliambulatorio dell'azienda USL Toscana Centro e il servizio di guardia medica, si svolgerà un concerto del gruppo vocale Zaulis Group and Other Friends, compagine formata dagli alunni del corso di canto solistico organizzato dalla banda di Palazzuolo sul Senio e da alcuni ragazzi del corso di canto di Faenza, entrambi diretti dal professor Pier Giacomo Zauli. L'iniziativa ha l'obiettivo di donare un pomeriggio di intrattenimento agli anziani ospiti della struttura e allo stesso tempo di promuovere un'esperienza di cittadinanza attiva tra i giovani esecutori. Si tratta di un'occasione molto importante per gli esecutori di confrontarsi con la fragilità e di crescere attraverso la musica, strumento sociale che ha la straordinaria capacità di unire le persone. Nell'esibizione verranno eseguiti molti brani famosi interpretati dai solisti su basi musicali preregistrate. Il concerto terminerà con un rinfresco offerto a tutti gli spettatori. Tutta la cittadinanza è invitata.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
0: Radio Mugello
6: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303. Autofficina Galeotti di Borgo San Lorenzo cerca un meccanico per riparazioni auto con un minimo di esperienza nel settore. 055-8494-262. Ristorante Il Giogo cerca personale automunito per cucina, ristorante bar e apertura chiosco. 339-7020-555. Camping Mugello Verde a San Piero Assieve cerca receptionist, conoscenza lingua inglese e francese e assistente bagnanti. Inviare curriculum a mugelloverde@florencevillage.com.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Buon mercoledì da Radio Mugello.
2: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Ritmo Latino.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 35 minuti.
5: Radio Mugello.
6: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: È 1:36.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
5: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.